giallo, il ramo rosso del lento autunno alla mia finestra. Se tocco vicino al fuoco l'impalpabile cenere, o il rugoso corpo della legna.